0: siempre con tus recuerdos, la voz de la nostalgia. 1972, Italia, Nicola Di Bari. El tema, I giorni del arcobaleno.
1: Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno.

mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa

0: El cóctel musical de La Voz de la Nostalgia tiene magia.
1: 1976, Italia, Peppino Di Capri, Non lo faccio più.